invece no. Un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai, da te qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi

stato imbarazzante o no. All'orizzonte un fidanzato ora c'è, una studiata pausa e lo è seppellito di gne gne gne gne gne gne.